0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Ace di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Passi da una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: rimbobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 in punto.
2: Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove, con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto, specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: tutte le volte Luciano Ligabue chiede che radio è, lo sanno tutti, è la radio ufficiale dei Forever Young, e la mattina ci siamo noi, Marco Corona.
1: Dai, veloce. E Martino!
0: Che però è rimasto a casa. Cioè, oggi il programma lo faccio da solo perché lui c'è fisicamente, ma la testa è ancora sul cuscino.
2: Fa lottare.
0: Fa lottare, ho capito. Mia. Però, cioè, noi abbiamo.
2: Si può fare il programma la mattina? Noi siamo alle 11. Alle 11. Cioè, sono tornato a casa che era giorno. Va bene.
0: Va bene, comincio ufficialmente il nostro appuntamento. Good morning, Forever Young.

0: Oh, ma sai perché non vedo la carriera all'estate? Perché fra poco, amiche mie, comincerete a mettere in spiaggia quelle fantastiche foto mentre prendete il sole con il telefono, ve lo mettete qua sulla pasta.
1: No.
0: E poi scrivete finalmente mare e il mare non si vede, però si vede la patonza. Siete meravigliosi, io vi amo, io vi amo,
1: perché
0: voi ci date questi regali gratuiti che sono veramente per noi un regalo meraviglioso. E poi voglio dire finalmente mare, dove cazzo sta il mare? C'è la montagnola della vi amo da impazzire, continuate così. Viva la vita, viva l'estate,
1: viva la
0: viva il mare,
2: cioè, perché lui le cose non le dice dirette,
1: no. Ci piace, perché non so se avete capito il senso di questo intervento, però abbiamo capito perché non vede l'ora che sia l'estate
2: e guardare sul telefonino.
3: Good morning forever young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: segno sei, di che pianeta sei? La sigla, come al solito, in Good Morning Forever Young su Ritmo 80, Marco Corona Marchino. Marchino che ha un compito ogni giorno ed è molto importante perché voi lo state aspettando. Ieri, per esempio, cosa hai fatto, Marchino?
1: Ma ieri cosa ho fatto? Finito il programma?
0: Il rito propiziatorio per capire, guarda, quali sono i due segni fortunati.
2: Ieri semplicemente ho letto Infondire il caffè, cioè proprio banale.
0: Ok,
2: banale.
0: Cioè, cosa fai? Praticamente sviti la mocca, rigiri e metti su un tavolo fondi.
2: No, proprio no.
0: Cosa
2: devo
0: fare
2: così?
0: Dove te lo devo dire io?
2: Allora, io fondo il caffè a tazzina, rimango nel fondo.
0: Il fondo proprio, non
2: sì. I fondi della tazzina. Ma te, questo che hai detto è molto bello.
0: Potresti farlo domani.
2: Va bene,
0: segna per domani.
2: Allora, fatto letto. Pesci.
0: Primo segno fortunato di oggi, pesci.
2: È ora di tagliare i rami secchi dalla vostra vita, cari amici dei pesci.
0: Che metafora. Quindi
2: infatti
0: vuol dire
2: la
0: fare
2: metafora. Fuori dai coglioni le persone che vi stanno sul culo.
0: No,
2: era per usare la metafora. Secondo segno, sì, c'è.
0: Guarda, io lo so.
2: La
0: già.
2: Prima decade del mese di gennaio è la 22esima decade del mese di maggio, metteteli, insomma.
0: Devo calcolare, sono
2: poco di buono.
0: Sì, adesso venirmi a dire che esiste il segno.
2: Non devo dire, c'è. Lo dico i calcoli.
0: Sotto il segno dei poco di
2: dei
0: buono.
2: Dei poco di buono. Poco di buono. Siete un po' pirati,
0: sì.
2: Un po' poeti e un po' pirla. Ringraziamo lo sponsor di oggi che è la Babi.
0: Chi è?
2: La Babi c'ha il negozio alimentare, quello prima di arrivare in paese, ok? È molto importante andare dalla Babi perché c'ha una cosa che non si trova in giro. Molto che sono i fagioli di Bud Spencer.
0: Quelli che
2: ciao Babi, buonissimi fagioli di Bud Spencer.
0: Mamma mia,
2: sentivo il dolore dei film anni 80.
0: A domani.
3: Good morning forever young. Good morning forever young. Good morning forever.

0: Allora, socio, torniamo live anche perché ho sentito una cosa online che mi è piaciuta molto. Okay. Cioè, quando ti chiamano le varie agenzie che devono fare un attimo un po' i conti, farti i conti in tasca più che altro, perché dicono: ma sa che lei con quella compagnia spende di più rispetto a quello che potrebbe risparmiare con noi?
1: Ma chiamato uno l'altro giorno mi fa: ma lei no? Non sa quanto spende d'acqua? Ma io non lo so, che gli paga la mia compagna. Io sono qua.
0: È chiuso.
1: Io sono qua e faccio il mantenuto. Buonanotte.
0: Arrivederci. Guarda, più o meno c'è qualcuno che usa questa strategia. Secondo me non credo che sia proprio una strategia. Per me è la presa per un'altra persona.
2: Sentiamo.
3: Sì, buongiorno, il signor Alfredo Mauriello.
2: Chi è?
3: Piacere, signor Alfredo. Io sono Rosy, la contatto dall'ufficio di controllo qualità.
2: Rosy?
3: Per una giornata... Rosy, sì, piacere.
2: Rosy, come stai?
3: Ciao, bene, sto. Lei, tu come stai, Alfredo?
2: Bene. Assunta, sarò se al telefono, vieni. Grazie, ma Rosy, a dire. Passa a dire.
3: Sì, grazie.
2: Ma sei qua?
3: Sì, sto qua, mi ascolti? Io la sto contattando dall'ufficio.
2: Sta ancora l'ufficio? E che ora finisce?
3: Per l'utenza di energia elettrica, bravo, signor Alfredo.
2: È derrotta l'energia?
3: Sì.
2: Che vuoi fare? Succede? Ma quello sarà a maltempo pure là?
3: Sì, c'è maltempo. Allora, signor Alfredo, ti ascolti?
2: Sì, Mattia. Asso!
3: Io la
2: sarò se al telefono!
3: Sono Rosy?
2: Mamma, tu come sta?
3: Bene, sta bene!
2: Mamma, fa piacere assai! Mamma, che vuoi? Ma vieni o non vieni? Sei andata a... Asso! Se sarà se al telefono! Bocca a chi da muovere! Vieni!
0: Allora, secondo te...
1: È bellissimo, lui è stato molto bravo.
0: Molto bravo, ma secondo me non ha recitato.
1: No, secondo me aveva scambiato.
0: No, secondo me, anche... Ma poi se noi ci colleghiamo ancora con lui...
2: Assunta!
4: Good morning, Forever Young!

0: Into the Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le furie rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è
4: internet veloce. Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: quando vi alzate. No, c'è solo a quest'ora.
1: A quest'ora su Ritmo 80. Ciao, siamo i Marchini con la K e adesso vi dedichiamo, per chi ha la possibilità di rigirarsi ancora nel letto, questo lentazzo. E infatti questo è...

0: il momento del nostro cuoco.
1: Vai.
0: Esatto.
1: Sono tutte quelle minchiate lì. Dai, sentiamo. Infatti, vai.
0: Sempre quella roba lì. Sentiamo il nostro cuoco.
1: Però che anch'io però insomma allora
0: lei è
1: caldo,
0: caldo, caldo, caldo,
1: cuoco.
0: È estate,
1: la ricetta,
0: sì.
1: La ricetta,
0: quindi la ricetta è anche con gli ingredienti tipicamente del periodo.
1: Esatto,
0: sì, ricetta di stagione. No,
1: no. Okay. Fai tutto te. Allora,
0: no, la fretta anch'io la evitavo.
1: Crespelle di mare morto, ingredienti per quattro persone che si dimenticano la crema abbronzante, protezione 50 a casa.
0: Ah, ecco, esatto.
1: Melone,
0: sì.
1: Un indizio, una foto di Maradona quando giocava nel Napoli.
0: Va
1: pasta
0: bene.
1: All'uovo, un tappo giallo, tre rose, 12 morti. Broccoli, una brocca, una ciocca, tre buchi, un buco peloso, sale e pepe.
0: Non approfondiamo. Procedimento.
1: Procedimento. Rifilare i bordi.
0: Ah, ok. Sì.
1: Cazzate la randa, inumidire un panno, contare fino a due.
0: Sì.
1: Uno. Due. In un secchiello con il manico rotto mettete le cicche delle ziga, un abbonamento a Sky, aggiornate lo stato su Facebook, le bucce d'arance, l'Aperol Spritz.
0: Ok, vado un po' più piano perché non riesco a seguire proprio tutto il procedimento.
1: E il latte della Lola. L'impasto deve risultare bello ignorante. Cantare Estate dei Negramaro mentre vi tagliate le unghie.
0: In bilico.
1: Va bene.
0: Basta.
1: Chiamate quello del ritiro e gestione bancaria.
0: Ancora.
1: Guardare una magnifica foto a caso e poi servire su un tovagliolo con le vostre iniziali.
0: Ok.
1: E per oggi non rompete più.
0: Se non avete capito perché gliel'ho chiesto prima, che andava un po' troppo veloce.
1: www.
0: Il sito per recuperare la ricetta.
1: Le video proprio.
0: Le video ricette.
1: www.
0: Sì.
1: Stendersi sull'asciugamano appena fatto la doccia e passa il bambino che corre. Te le spezzo quelle gambe, poi corri di meno.
0: È un po' lungo come sito, però c'è. Lo raggiungeremo. Grazie al cuoco.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Buongiorno!
1: Sì.
0: Mi fa scendere il cane?
1: Un attimo, perché devo prima lanciare qui su Ritmo 80, all'interno di Good Morning Forever Young, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Tommaso.
10: Oh mamma mia, che ansia terribile. Ma perché a me mi capitano tutte queste?

0: pensiero positivo.
1: Abbiate pure 100 belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.
2: Bravo uomo, eh?
3: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.
0: Le frasi del cinema.
4: Patente e libretto assicurazione, concilia?
5: Ma che te ne la concilia? Io stavo andando chiano, tranquillo, tranquillo.
4: Ha detto, concilia, lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale PZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contraveniva più riprese gli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare.
5: Non mi fa restare, pago subito.

0: proverbio.
1: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va.
2: Io ci posso spezzare la noce al capocollo a questa. È anziena, è pecchietto. Però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere.

0: Il resto del Marchino, le notizie qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young con Marchino.
1: Okay. Amici, andiamo a Milano.
0: Sì.
1: I carabinieri hanno fermato un 34enne ubriaco al volante. Ci sta, dov'è la notizia? Può succedere.
0: Dov'è la notizia?
1: Allora la madre chiama un taxi. Cioè lui chiama a casa, dice guarda mi hanno fermato l'ubriaco, mi ha ritirato la patente alla macchina, ti sta bene.
0: Dico, ha detto la mamma.
1: Figlio di
0: no, ma mamma sei tu.
1: Ti mando un taxi. La mamma ha chiamato il taxi, vado a prendere quel coglione di mio figlio là.
0: Sì.
1: Arrivato il taxi, era i poliziotti hanno visto che questo taxista era un po' strano, alcol testa al tassista, anche lui è arrestato, cioè senza macchina. Non è una cazzata. Carabinieri fermano un 34enne ubriaco di volante, la madre chiama un taxi per raggiungerlo, ma anche il tassista è positivo all'alcol test. Più di così, cosa vogliamo dire?
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, adesso anche dopo, per chiudere in bellezza.
1: Andiamo a Sassari.
0: Ancora?
1: Sì.
2: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: Che magari dopo chiudere.
1: Torniamo la prossima settimana. Sì, forse. Sicuro. Torniamo la prossima. Domani, forse. No, domani. Good morning, Forever Young.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!

0: Amici, noi finiamo qui la nostra seconda ora, torniamo tra pochissimo qua su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young dei Marchini.
1: L'unica cosa che non devi leggere, fai l'interprete.
0: Ah, inglese.
1: Inglese, esatto. A tra poco.
2: Sono le 8 e un minuto.

0: Sandra, Everlasting Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€. E con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
5: Acqua e sapone,
4: oltre la convenienza.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona

0: Cosa voleva dirci? Da Vinci, perché mi sa che
1: da Vinci.
0: No, quello.
1: Allora, intanto
0: è ingrassato. Intanto?
1: Intanto volevo ringraziare la Pantone.
0: Eh?
1: La Pantone.
0: Chi è?
1: La Pantone è quella che crea i colori.
0: Ah.
1: Che ha lanciato il colore,
0: sì,
1: no? Nero.
0: Nero.
1: Nero Saldavinci si chiama.
0: Oh.
1: Nero Spazio Profondo si chiama. Ed è un colore ispirato a Saldavinci.
0: Ok, quindi questa diciamo che è in linea un po' con questa canzone. Ma cosa voleva dirci l'autore parlando di questa cosa? Che lui non va al mare quest'estate.
1: Lui non va al mare perché dice che si sente un po' fuori forma. Non ha superato la prova costume. Se no il costume è quello da dinosauro per carnevale. Quello dentro ci sta.
0: Però andare al mare così ti vuoi fare un po' notare.
1: Però a me non piace, io voglio andare vestito al mare da dinosauro. Io ho visto uno youtuber,
0: sì,
1: che è qua di Rimini, no?
0: Okay.
1: Fatto un sacco di cose terribili,
0: terribile, brutte, certo, però,
1: quando ha preso lui tutti i suoi amici in 20 vestiti da dinosauro,
0: è andato al mare,
1: mi è andato in metropolitana a Milano. Non era male,
0: non era male. Quindi potrebbe essere un'idea. Vabbè, comunque,
1: chiaro, torniamo
0: noi, anche perché lui parla di questo problema, la gente che giudica se sei ingrassato o no, perché quando tu scendi dalla passerella, questo lo diciamo per gli amici che stanno in Riviera, e hai questa camminata dagli ombrelloni, vedi che si girano le persone e fanno anche che quel bisbiglio,
1: esatto,
0: no? Per dire, guarda,
1: la soluzione,
0: l'anno scorso era più magro, l'anno scorso.
1: La soluzione è cambiare completamente. Ma no, proprio mare.
0: A che mare?
1: Cioè, vai dal Tirreno,
0: cioè, dall'Adriatico ti sposti al Tirreno. Sei nel Tirreno, vai all'Adriatico.
1: Che ne so, Busum. Busum, che
0: un buco.
1: No, in alto, nella Germania del Nord.
0: Quello era Bochum.
1: Non lo so dov'è. Comunque vai lontano,
0: e non avrai il problema di gente che ti giudica.
1: Questo te lo diciamo, ciao, fa sapere quando ritorno.
2: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Ciao Marchini.
1: Ciao Franci.
0: Ecco il momento più caldo, quello della frase motivazionale.
1: Ci metti la termocoperta, sì.
0: Ai single che vogliono comprarsi un animale da compagnia, se nessun umano vuole stare con te,
1: sì,
0: non costringere un animale innocente. Ciao Marchini.
1: Ciao.
2: Ha ragione.
1: Brava. Questo era un messaggio, tra l'altro, quelli, come si chiamano?
2: Motivazionale.
1: Ma no.
2: Pubblicità progresso.
1: Pubblicità regresso, secondo me.
3: Te ti droghi?
2: No, ancora no.
1: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
1: È sempre così, parla. Io voglio vederlo andare a fare la spesa.
2: Così? Sì. Un etto di crudo. E anche uno di salame. Intero.
1: No.
4: Good morning, Forever Young.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Bello questo momento, non sta parlando di noi, no, no, ma sta parlando dei cartoni animati della nostra generazione, degli anni 70-80.
1: I primi cartoni animati,
0: esatto, i primi manga anche dei ragazzi.
1: Manga, sì, italiani arrivarono poco dopo.
0: Però comunque,
1: diciamo, Goldrake, tutte le anime giapponesi, da Aidia, che ne so.
0: A proposito di Heidi, naturalmente sono passati talmente tanti anni, caro socio, che è anche loro.
1: È
0: anche per loro. Sentiamo Heidi come diventata.
1: Ok.
2: Ti sorride a due denti.
0: A due denti. Ma no.
1: Poveretta.
0: Ma poveretta.
2: Le badanti ti fanno.
0: Ciao.
2: Villa Zilla.
0: Villa Zilla.
2: Questo posto è fantastico.
0: Beh, insomma.
2: Ma,

0: po'.
1: Che tristezza.
2: No, no, non è tristezza, che è il segno dei tempi che cambiano.
3: È così, la vita è così.
2: È che
3: così.
2: Cambia. Anche, anche per esempio, due per miti. Sì. Io guardavo sempre un cartone animato dei due calciatori.
3: Ah, mi ricordo.
2: Holly e Benji. Anche loro purtroppo sono invecchiati.
3: Sì.
2: Sentiamo. Vai Holly.

0: bella, cioè sono una tristezza. Ecco, guarda, ma come mai così?
1: Sarà l'età.
2: Good morning, Forever Young, con Marco Corona e Marchino.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ciao, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Io adesso mi fiondo in spiaggia, sì, perché di solito, non so se sai che nella Riviera Adriatica
1: oggi piove.
0: No, chi è? No, chi è? Stavo dicendo, io vado perché alle 11 in Riviera Adriatica e poi in replica alle 17 ci sono le trasmissioni della Publifono, che è un servizio che molti magari conoscono quando vengono in vacanza in Riviera. E allora, quando vai,
1: è stata smarrita,
0: sì, un bambino,
1: Maria Stella. Maria, sì, Stella, 4 anni, indossa un costumino verde. Maria Stella, dove c***o sei? I tuoi genitori piangono.
0: Ok, io ieri
1: è stato smarrito un bambino di 22 anni. Si chiama Marco Corona.
0: Ma che 22?
1: Marco Corona indossa un costumino improponibile.
0: Inguardabile. Dai, va bene, okay. Ok. Questa è praticamente la Publifono. Oggi vado, registro e domani ti porto cosa dicono in spiaggia.
2: Va bene,
0: per anche quelli che sono qua, che magari non hanno lo stesso servizio.
2: Va bene, va bene.
0: A domani. Ore 6 nella radio ufficiale di Forever Young, Ritmo 80. Good morning, good morning,
3: Forever Young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Frocia.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9:03.
1: Mix of Love.

0: Hai ascoltato Depeche Mode, Everything Counts e Zucchero e Wonderful World.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo in pieni anni 70, questa è la nostra Ritmo Radio in onda, ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 77. Ci sono tre canzoni fortissime da ascoltare e noi cominciamo subito con quella che incontriamo alla posizione numero 3, occupata dagli Space. Loro sono quelli di The Magic Fly.

Morris Face con Magic Fly ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Io sono particolarmente affezionato a questa canzone perché nel luglio del 96 ho ripreso in chiave dance proprio questo brano per il progetto Spaceland, che qualcuno di voi probabilmente ricorderà. Ma non c'è problema, andiamo avanti con la nostra Hit Parade e in posizione numero 2 incontriamo Roberta Kelly con la sua Zodiac.

Se siete appassionati di oroscopo, questa potrebbe essere sicuramente la vostra sigla. Era Zodiac con Roberta Kelly alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché svetta davvero in alto nella nostra Hit Parade la regina assoluta della disco music anni 70. Lei è Donna Summer e il motivo si chiama I Feel Love.

0: motivo con cui la regina della disco music strizzava l'occhietto all'elettronica, prodotto da Giorgio Moroder, questo è stato uno dei più grandi successi di Donna Summer. Il motivo intitolato I Feel Love lo abbiamo incontrato alla posizione numero uno della nostra Rit Parade. Rit Parade che si conclude così, noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Due appuntamenti assolutamente da non perdere, consigliati dall'elettrocida. Vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1985, Wham, I'm Your Man.
2: Baby, I'm your man. Don't you know that?
1: Dal 1986, Picnic at the White House, We Need Protection.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Irene Cara, Fame e Diana East, Le Louvre.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vahdi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, aventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 3 luglio 2026, 184esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Tommaso.
6: Oh, mamma mia, che ansia terribile. Ma perché a me mi capitano tutte queste?

0: pensiero positivo.
1: Abbiate pure 100 belle qualità, la gente vi guarderà sempre dal lato più brutto.
2: Bravo uomo, eh?
3: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.
0: Le frasi del cinema.
4: Patente e libretto assicurazione, concilia?
5: Ma che te ne dai concilia? Io stavo andando chiano e chiano, tranquillo, tranquillo.
4: Ha detto concilia? Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale PZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contraveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare.
5: Non mi fa restare, pago subito.

0: proverbio.
1: Se c'è simpatia che viene, c'è simpatia che va.
2: Io ci posso spezzare la noce a capocollo a questa. È anziena, è pecchetto, Però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo in tribunale, processo per omicidio. E il giudice si rivolge all'imputato che fa: bene, signor Rossi, mi racconti la sua versione dei fatti. E il signor Rossi, che manette si alza, fa: allora, come già gli ho detto tante volte, ero in cucina, c'avevo un coltello per tagliare il prosciutto. Entra mia moglie, inciampa, cade e il coltello gli si ficca paro paro un mezzo al petto. E il giudice fa: bene, continui. E così per 7 volte.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Siamo solo noi.
8: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: dal 1989, Duran Duran, Save a Prayer.
1: Don't say a prayer for me now, save it till the morning after.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
2: Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato The Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way e Vasco Rossi, Una Splendida Giornata.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: MasterChef 90. MasterChef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.
7: MasterChef.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Qui si suda, ragazzi. Benvenuti in 80 gradi. L'appuntamento è radiofonico qui su Ritmo 80 con Marco Greco, le canzoni di tutte le estati. Beh sì, cominciamo con un pezzo che ha fatto ballare mezzo pianeta e che ancora oggi, insomma, basta ascoltarla e ti viene quel friccicore che ti viene, è un ballo molto molto, come vedi, vicino, no? Decisamente uno vicino all'altro, anzi praticamente i corpi si intarsiano, si intersecano. Non dico nient'altro, vi faccio ascoltare semplicemente la

0: ragazzi, Enrique Iglesias per un bel periodo è stato sinonimo di estate, decisamente. E con questa Rhythm Divine, beh, i balli, come dire, questo è un latinoamericano che però ci sta, ci sta. E tornavano di moda nel, in quel periodo lì, insomma, in tutta Europa. E tantissime scuole di danza ancora esistono, ci sono tantissimi iscritti ai latini, balli latini. Sai, come sono proprio negato proprio per parlare di questo argomento, la musica latina e la musica, no, è così, non niente, non è, proprio non sono capace nemmeno di descriverla. Vabbè, forse meglio se ne esco da questa cosa, e ci diamo appuntamento alla prossima con Ritmo 80 80 gradi. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, New Order, True Fate. Dal 1984,

0: dal 1985. Propaganda P-Machinery. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Belize Sam, Imagination e Stevie Wonder, I Wish.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Alessandro Barcellona, guardia giurata di 40 anni, è in carcere con l'accusa di aver ucciso il 36enne Alessandro Signorile a Carbonara, in provincia di Bari. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di convalida del fermo, dopo il delitto avrebbe confessato ai parenti: ho fatto quello che dovevo fare, raccontando di aver sparato alla vittima davanti ai numerosi testimoni. Davanti alla giudice ha confermato la confessione, spiegando di aver agito perché è convinto che tra Signorile e la sua compagna ci fosse una relazione telefonica. Prima di esplodere il colpo, gli avrebbe detto: hai finito di divertirti. E restiamo in Puglia. Maxi operazione della Polizia di Stato tra Puglia e Campania contro una banda specializzata in truffe informatiche ai danni di correntisti bancari. L'indagine coordinata dalla Procura di Foggia ha coinvolto oltre 80 agenti della Polizia Postale. Gli indagati si fingevano operatori bancari per ottenere i dati delle vittime e svuotarne i conti correnti. Durante il blitz sono stati sequestrati computer, smartphone, contanti e software utilizzati, secondo gli investigatori, per falsificare assegni e documenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire numerose frodi e di bloccare il trasferimento di ingenti somme di denaro. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader irridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari. Oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Good morning, forever young.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Checo, you ready? Daniel's here. Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80, la corta che va in onda dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e 30 prima del pranzo in orario aperitivo pre-pranzo e poi alle 19.30 in orario aperitivo pre-cena.
0: Welcome.
2: E cominciamo subito con Michael Gray con The Week.

0: Una puntata dove abbiamo fatto un altro salto nel 2000, di preciso nel 2004, con la prima traccia che era di Michael Gray con The Weeknd, poi dopo Fabrica nel 97, quindi quasi il finire degli anni 90, con Missing You, e in chiusura Benjamin Diamond per l'appunto con In Your Arms dal 2000. Grazie a tutti per averci ascoltato numerosi, grazie anche a Dennis Jack che dall'altra parte spazia con la sua sapienza.
1: Bravo
0: Dennis Jack, tacca la musica, va bene, grazie a Dennis Jack per la parte mixata, da Checco Corvasce è veramente tutto, e restate su Ritmo 80.
2: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corvasce e Dennis Jack.

Mais oui, abbiamo chiuso con Ben Diamond e poi francese tanto quanto io sono giapponese perché invece è italiano. Benjamin Diamond.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1980, narrata Michael Walden, Tonight I'm Alright. Dal 1985, Cindy

0: pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13.

0: Girls, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Sono le 13 e 59 minuti. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Oh yeah!
2: Siamo qua anche oggi perché i ballatissimi non si fermano mai, in qualsiasi giorno della settimana, del mese, dell'anno, sempre.
3: I ballatissimi.
2: E buon pomeriggio quindi da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, sempre qui in full effect, come si diceva una volta, per farvi ascoltare i dischi più belli degli ultimi 50 anni. Lo facciamo anche oggi e partiamo con uno che si chiama Give It Up, e di The Good Man.

Ma che bello riascoltare la voce di Jennifer Page. Questa è la remix di David Morales di Crush, che è un disco davvero notevole di troppi anni fa. Adesso pronti per ballare tutti insieme, perché quello che sta arrivando ha fatto la storia di quel periodo. Il disco di Tom Jones e la remix di Musti di Sex Bomb.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

quando nelle discoteche e nei club in giro per il mondo si ballava la musica cantata, cioè quella in cui c'era una cantante seria senza autotune che cantava il pezzo e c'era ovviamente la strofa, poi il ritornello e il drop, tutto quello che volete, però era tutto cantato e cantato bene. E questi ITP hanno tirato fuori 4-5 pezzi davvero notevoli, tra questi c'è sicuramente questa Follow Your Heart che abbiamo appena ascoltato, e giusto per essere smentiti subito vi facciamo ascoltare Miranda. Questo è Vamo

Se incontrate per strada la cantante di Paradiso, salutatemela caramente e ditele pure che sono contento che non abbia fatto altro con questo progetto. E un parere personale, sentite come sussurra e poi inizia a urlare quando c'è il ritornello. Ovviamente sto parlando di Bailando, Bailando Paradiso su Ritmo 80.

disco era bello già di suo, eh? Deeper Love, che ricorderete tanti anni fa, fatto da CNC, che poi erano Clemence and Cole. Bello. Poi ci metti la voce di Aretha Franklin e diventa una cosa meravigliosa. Quindi Aretha Franklin, Deeper Love, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e in piedi davanti ad Aretha Franklin. Potete anche risedervi adesso perché c'è Boris Lugosch. Il disco è Keep Pushing.

visto che state ascoltando in questo meraviglioso pomeriggio, non importa se magari fuori dalla vostra finestra in questo momento nel mondo stia piovendo o nevicando o grandinando o che so, c'è un uragano, che posso sapere, fa caldo magari, caldo tremendo, dove vi pare, dovunque voi siate, però questo è un bel pomeriggio perché stiamo suonando per esempio il disco di Gadget che si chiama So Many Times. Adesso facciamo anche un viaggio in musica leggermente più, come posso dire, cruda. Questo è di Felix, si chiama Don't You Want Me.

0: Pensateci un attimo, la produzione, diciamo dance, no? Tutta quella che si ballava negli anni 70, inizio degli anni 80, sono il serbatoio da cui poi molti hanno attinto per fare dischi nuovi, no? Questo era l'inizio degli anni 90, esattamente il 1992, e W, produzione italiana ovviamente, fece questa scelta, prese questo vecchio successo di KC and the Sunshine Band, che si chiama Please Don't Go, e ne fece una versione un po' più moderna, diciamo così, che comunque funzionò tantissimo in quel periodo e funziona anche adesso, quantomeno ricordando quei tempi. Please Don't Go, W nel pomeriggio di Ritmo 80, che finisce qua ma torna domani alle 14. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Run DMC, Walk This Way. Dal 1987 Duran Duran, Is There Something? Dal 1984 Murray Head.

0: Sounds, Mix It Up, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mastercheck 90!
0: Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Master Jack 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Dal 1987, Level 42, Lessons in Love. Dal 1980, Kool & the Gang, Straight Ahead.

nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Wham! Everything She Wants e Vasco Rossi, Bollicine.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran. Massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, nella capitale, ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile, esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Face to face.
9: Due facce della stessa canzone. Originale o cover? Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
8: Face to Face.
9: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica nel mese di luglio e nell'estate del 2004. Sono i dischi che vi racconteremo e che inseriremo ovviamente all'interno della programmazione della nostra Rit Parade, che sta per partire proprio in questo istante. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80 e non solo da parte di Lele Procida. I Forever Young sono pronti anche per quest'oggi a fare una scorpacciata di grande musica. Questa è la nostra Rit Parade e cominciamo subito dalla posizione numero 3 della classifica, occupata

amico furbetto questo per le Two Black, che diede a questo brano la spinta giusta per conquistare le vette delle classifiche internazionali. Era Waves of Love per le Two Black alla numero 3 della Hit Parade dal mese di luglio del 2004, ma attenzione perché in salita di una posizione ed esattamente alla numero 2 c'è Ai Duchi. Qui siamo pronti

spiccare nelle serate dedicate proprio al sound anni 2000. Era Haiducci con Dragosea DJ alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di luglio del 2004. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Si piazzano al vertice della Rave Parade del mese di luglio del 2004 TNF Molto Sugo versus Rondo Venice, dedicate proprio al sound anni 2000. Era Haiducci con Dragosea DJ alla posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di luglio del 2004. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone più forte

0: questa produzione contrassegnata dalla sigla TNF e molto sugo versus rondò veneziano, c'è il DJ Tommy V che produsse con gran successo questo motivo intitolato Stay, che quest'oggi abbiamo ritrovato in vetta alla Riff Parade del mese di luglio del 2004. I giochi sono praticamente fatti, noi torniamo sulla radio ufficiale dei Forever Young ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per raccontarvi di 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e appuntamento qui su Ritmo 80 per la prossima Riff Parade. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa morbida cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Belinda Carlisle, Avenue's a Place on Earth. Dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17:30 80 gradi con Marco Greco.

0: Bella Fan, un disco di allora con i suoni di ora. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Good morning forever young,
4: il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Molto molto bene. Iniziamo subito con la radio Forever Young con Ritmo 80. Io sono Marco Greco e questo 80 gradi. L'atmosfera è quella. Si parte con una di quelle canzoni che ritmicamente ha dato, come dire, il là a tantissimi pezzi. Sto parlando di Inzaghi, il pezzo di Johnny Wakelin.

0: 80 gradi, tanti numeri, ma in realtà era Le Click con Tonight is the Night, le piste da ballo europee. Piste da ballo fa veramente balera. No, ma in realtà le discoteche nel 94 andavano fortissimo, c'era il secondo, il secondo boom delle discoteche, quello il primo è stato negli anni 70 e poi negli anni 90, ma veramente questa era una di quelle canzoni che andava velocissima, in tutta Europa, non solo, perché questa era Eurodance, ma non solo in tutta Europa, in realtà gli anni 90 sono stati quasi tutti dominati dalla musica da club. È un piacere riascoltare con enorme giubilo. Vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti, da Marco Greco, alla prossima, rimanete con Ritmo 80 alla radio Forever Young.
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, Eurythmics, Sex Crime. Dal 1984.

dal 1988 di Pasadena's Riding on a Train. Alza il volume e continua a sorridere con noi.

0: Cosmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Pointer Sisters, Jump e Gianni Bella. Questo amore non si tocca.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe Vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Forever Young. Tu che con ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iper-

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

la selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: pizza.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Dal 1985, Duran Duran e View to a Kill.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Toto, Africa e Ace of Base, All That She Wants.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: You're ready.
1: Beh, benvenuti.
2: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Jack
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.

0: Welcome everybody, cominciamo.
1: Welcome. Welcome.
0: Va bene. Cominciamo con gli 808 State. Com'è? Vabbè. 808 State. Con, vabbè, tutte robe di cifrari qua. Pacific 77.
1: Vai, go. Riprova.
0: Cominciamo con gli 808 State. Pacific 707.
1: Hey! Sono citazioni della famosa drum machine della Roland.
0: Esatto.
1: E
0: io lo so.

0: erano gli 80 State 8. Che cazzo, ma vaffanculo.
1: Da capo.
0: Erano gli 808 State con Pacific 707 dall'89 07. E adesso arriva Cabaret Voltaire con Keep On 90.

0: rhythm of the beat. Madonna, come l'ho detto al volazzo. Move your feet to the rhythm of the beat. Madonna. Grazie a tutti per averci ascoltato così in massa anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80 Forever Young.
1: Masterchef 90.
0: Move your feet to the rhythm of the beat. Madonna. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio della saccatura tra il Basso Tirreno e il Sud Italia, responsabili di temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone planiniche e sulle coste tirreniche, l'anticiclone tornerà a rinforzare. Quindi il tempo di questo fine settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'alta pressione e da una crescente stabilità atmosferica, e soprattutto con una seconda ondata di calore attesa già per la prossima settimana. Quindi non avremo grosse novità se non una residua variabilità sabato sul Basso Tirreno, dove si avvertiranno gli ultimi effetti di questo fronte in allontanamento definitivo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Era il 1987 quando sulla CBS va in onda la prima puntata della storica soap opera Beautiful, che da allora non ha mai smesso di essere prodotta. Lo stesso destino era riservato alla musica house, che proprio in quell'anno diventa conosciuta in tutto il mondo grazie a Marshall Jefferson, che scrive e produce Someday, la prima traccia house ad essere pubblicata su una major, l'Atlantic Records. La parte vocale viene affidata ad un cantante che Jefferson aveva conosciuto durante un live show. Lui è il grande Sissy Rogers, che dopo aver fatto il primo take chiede insistentemente di ricantare ancora l'intera traccia, anche se il produttore sosteneva che

Nel 1990 Alex Neri con il musicista Marco Baroni produce I'm Gonna Go Out, Rapping Groove, una traccia con l'atmosfera house, ma fortemente influenzata dal rap che in quegli anni diventa sempre più conosciuto, anche in Italia. Qualche anno dopo, nel 1996, mentre i Pink Floyd entrano ufficialmente nella Hall of Fame, i Deep Dish con Stonebridge producono Make the World Go Round.

Il 1991 è l'anno in cui a Los Angeles Sophia Loren riceve il premio Oscar alla carriera. Nello stesso anno Robert Owens si barica in studio con David Morales e Satoshi Tomy. Il risultato è un 12 pollici pubblicato su RCA, che diventerà parte indelebile della storia della house. Un altro disco storico è indubbiamente Ornette di Musty vs Hot and Juicy, che in realtà era un duo pop che prestava l'immagine ad un cantato di Naya Day. Il testo controverso I'm Ornette All Night Long è parte integrante di questo successo internazionale. La versione più bella e più ballata nei club è la side B del vinile.

inizia il XXI secolo e i Pasta Boys con Beanie e Martini firmano la versione principale di Soul Heaven dei Goodfellas, un disco da subito apprezzatissimo, anche grazie alla fantastica voce di Liza Millet, che aveva già collaborato con artisti del calibro di Paul Oakenfold e Frankie Knuckles. Due anni prima, nel 1999, un produttore americano campiona le drums di Plastic Dreams e le strings di un disco di Kerry Lucas, Dance With You, del 1976. Lui è Armand van Elden e il risultato di questo esperimento sonoro

0: Nel 1994 l'urlo di Munch viene rubato dalla Galleria Nazionale. Verrà ritrovato 3 mesi dopo, mentre in Italia Franco Moiraghi decide di campionare il basso di Utopia di Giorgio Moroder. È una traccia di Talena Mix dell'anno prima. Feel My Body viene cantata da Amnesia ed è uno dei dischi più ballati di quell'anno. Basilda, la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando 2 creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

0: Io sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda.
1: Svegliati.
0: Siamo nel 1989, quando a Berlino cade simbolicamente e fisicamente il muro che divideva la città dal 1961. In quell'anno un gruppo italiano pubblica un disco ambient house, campionando le parti dell'album E2, E4 di Manuel Gottsching. Loro sono il Sueño Latino.

1988, quando la Standa, società anonima magazzini Standard, viene venduta alla Fininvest per 1.000 miliardi di lire, diventando la casa degli italiani. Lo stesso anno Gerald Simpson, con lo pseudonimo di A Guy Called Gerald, pubblica un singolo acid house e lo chiama Voodoo Ray. La traccia contiene un sample tratto dall'LP Derek and Clive, dei comici Peter Cook e Dudley Moore. In realtà nel disco viene usata l'espressione Voodoo Rage, che è stata tagliata e modificata in studio. L'estate dell'anno successivo, con la stessa tecnica di campionamento, viene realizzata Let There Be House, di Deskey, pseudonimo del produttore americano Derek.

1789. L'uso del campionatore continua ad essere frequente nelle produzioni house ed è l'anno in cui Daniele Davoli, conosciuto anche come DJ Lele Well, produce Magic Atto Secondo e comincia a sentirsi l'odore di spaghetti house. Nel 1991, mentre la CBS trasmette l'ultimo episodio della serie televisiva Dallas, la musicista americana Cissy Peniston incide Finally. La versione club è basata sul riff di pianoforte della già ascoltata Someday di Cissy Rock.

1991, anno in cui Robert Civilles e David Cole, con lo pseudonimo di Civilles and Cole, pubblicano A Deeper Love, cantata da Deborah Cooper e Paul Pesco. La traccia ha un tale successo da convincere la regina Aretha Franklin a realizzare una cover.

Qualche anno prima, nel 1990, un errore di programmazione paralizza la rete telefonica statunitense AT&T e 70 milioni di chiamate vengono interrotte. Ma la musica non si interrompe mai e in quell'anno Neil Howard pubblica Indulge, la prima release della label inglese.

0: quasi 36 anni, Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, si ritira. In quello stesso anno, i Basement Jacks campionano un singolo di Locksmith del 1980 intitolato Chinese Funk Song, per realizzare Red Alert, il singolo di esordio del loro primo album Remedy. Di Red Alert ci sono due differenti video, uno per l'Inghilterra e l'altro per gli Stati Uniti, con diverse ambientazioni. Nella versione UK c'è un cameo di Moby, che interpreta un musicista che viene arrestato. Basilda! Basilda torna la prossima settimana, qui, sul Ritmo 80. Basilda!
1: On Friday the 13th of December, Gruesome Bongo discovered Germany's most successful.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: can let go of this away.
1: Il venerdì di

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Mastercheck 90. Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix Friday.